Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti. They don't know I-

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.

C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta, e come si

Invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Calcinacci, cemento, mattoni, legno, plastica, ferro e persino reti per letti. C'era praticamente di tutto nella discarica illegale scoperta dai carabinieri del nucleo forestale di Spigliu Saturnia a Formia, in località Pientime. L'operazione è scattata nell'ambito dei controlli ambientali sul territorio. I militari hanno individuato una vera e propria area di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, per un volume complessivo di circa 80 metri cubi. Tra i materiali rinvenuti, soprattutto scarti provenienti da lavori di costruzione e demolizione, calcinacci, frammenti di muratura, cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche. Erano stati abbandonati anche bancali e resti di mobili, tubazioni, altri materiali, plastici, ferro, acciaio e lamiere, nonché rifiuti ingombranti. Al termine degli accertamenti, i carabinieri del nucleo forestale hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il responsabile dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti. In caso di condanna è prevista un'ammenda da 1.500 a 18.000 euro. I carabinieri forestali proseguono intanto le attività di controllo e prevenzione nei confronti degli illeciti ambientali con l'obiettivo di tutelare il territorio e l'ecosistema. E proprio per contrastare l'abbandono dei rifiuti, i carabinieri invitano cittadini e imprese a seguire le corrette procedure di smaltimento e a segnalare eventuali situazioni sospette. Per le emergenze ambientali è attivo il numero 1515. L'area di Pientime, un tratto della vasta collina che circonda Formia, è stata di recente contrassegnata da una crescente urbanizzazione, oltre a contare un elevato numero di abusi. Non è stato accertato finora se la persona denunciata all'autorità giudiziaria perché ritenuta responsabile dell'accumulo illegale di ingombranti e materiale edile avesse abbandonato i rifiuti in cambio di denaro. Nel caso si tratterebbe di una vera e propria attività produttiva illecita e in questo senso sono ancora in corso le indagini degli inquirenti. Ancora un episodio franoso nel territorio di Spigliu Saturnia. Sulla strada provinciale 114 è caduto un masso, un episodio che si è ripetuto e che per fortuna non ha colpito il masso le auto in transito. Sono intervenuti gli operai dell'amministrazione provinciale di Latina che hanno rimosso il grosso masso caduto in strada, staccatosi dal costone superiore. All'inizio dell'anno la strada provinciale è stata interessata da un importante evento franoso che ha portato alla sua chiusura provvisoria. Nel marzo scorso si è registrato un altro episodio in cui un altro masso caduto dalla montagna ha colpito un'auto in transito. La giunta comunale, guidata dal sindaco Marco Vento, nel maggio scorso ha approvato una delibera stanziando 10.000 euro per l'esecuzione di attività di monitoraggio e rimozione di eventuali massi pericolanti lungo il versante stradale della provinciale 114 di Spigliu Saturnia. Il gruppo consiliare di minoranza Iteri Domani, capeggiato da Antonio Fargiorgio, ha richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla vicenda della gestione del cimitero comunale. Nonostante da 18 mesi sia intervenuta la comunicazione di recesso da parte della società concessionaria, afferma il gruppo in una nota, e successivamente l'adesione ad esso del comune su istanza dell'allora commissario prefettizio Antonietta Lonigro, il comune di Iteri non ha ancora provveduto all'apertura delle buste pervenute da alcuni operatori economici che hanno risposto ad un bando pubblicato proprio per l'affidamento dei servizi cimiteriali, gara quest'ultima che andava espletata entro il mese di maggio 2025, cioè 16 mesi fa. Nel frattempo, aggiunge la nota del gruppo consiliare Iteri Domani, tutto è rimasto immutato e la società aggiudicataria del progetto di finanza continua ad assicurare un servizio comunque necessario, ma allo stato in difetto di qualsiasi provvedimento che abbia un qualche fondamento tecnico e giuridico. È arrivato il momento, conclude,

le opportunità dell'Unione Europea. Il presidio nasce con l'obiettivo di rendere l'Europa più vicina, accessibile e concreta, mettendo a disposizione uno spazio di ascolto, informazione e orientamento sui principali temi di interesse europeo, e cioè mobilità, studio, lavoro, formazione, programmi e finanziamenti, diritti dei cittadini e iniziative promosse dall'Unione Europea. Lo sportello potrà inoltre rappresentare uno strumento concreto per intercettare risorse e finanziamenti europei, favorendo la conoscenza dei programmi e dei bandi disponibili e offrendo un primo supporto nella individuazione delle opportunità più adatte alle diverse esigenze. Particolare attenzione sarà dedicata a giovani, imprese, associazioni ed enti pubblici che potranno rivolgersi al centro per conoscere programmi, iniziative e possibilità di finanziamento utili a sostenere idee e progettualità. Il servizio è stato presentato al sindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale, e dal responsabile del centro Europe Direct Sud Pontino, Luca Addessi. Con l'attivazione dello sportello Europa per te, ha affermato il sindaco Carnevale, vogliamo offrire alla collettività un servizio concreto capace di far conoscere le opportunità europee e di orientare i cittadini, giovani ed imprese. Il Parco Naturale Regionale di Monti Orunci comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di un elenco di operatori economici qualificati per eventuali affidamenti dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi dell'ente. La riapertura dei termini è stata disposta con determinazione del 19 agosto 2026 con l'obiettivo di favorire una più ampia partecipazione degli operatori economici e garantire maggiore concorrenza e accesso al mercato. L'avviso è rivolto agli operatori economici qualificati nei settori delle officine meccaniche, carrozzerie, servizi pneumatici e gommisti ed elettrauto. La nuova scadenza è fissata per il 21 settembre 2026 alle 23:59. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello e trasmesse tramite PEC all'indirizzo parcomontiorunci@pec.regione.lazio.it, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico. Parte ufficialmente l'ambizioso programma strategico dell'ASL di Latina, incentrato sull'integrazione del volontariato nelle case di comunità. L'obiettivo è promuovere un nuovo e ancora più efficace modello di cura e assistenza nei territori, promuovendo il ruolo del volontariato e del terzo settore nel supporto alle attività territoriali, favorendo l'integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari e contribuendo allo sviluppo di una rete di prossimità sempre più rispondente ai bisogni delle comunità. Il progetto si articola su 5 sfide strategiche, coprogettazione e governance tra ASL, enti locali ed ETS, standardizzazione dei processi di inserimento e tutela della privacy, GDPR e poi monitoraggio e valutazione dell'impatto sociale e organizzativo, percorsi formativi uniformi e certificabili, promozione della cultura del volontariato e creazione di reti territoriali. Il programma strategico firmato dalla direttrice generale dell'ASL di Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, e dalla dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff, è sviluppato in aderenza agli indirizzi regionali emersi dagli Stati Generali della Salute, promossi dalla Regione Lazio ed in coerenza con la riforma dell'assistenza territoriale del Decreto Ministeriale 77/2022 del Codice del Terzo Settore. Il primo atto del programma strategico è l'avvio del percorso formativo intitolato Fondamenti del volontariato nelle case di comunità e oggi alle 16:30 avverrà a Gaeta presso l'ex ospedale di Riegro in via Salita Cappuccini. Le richieste di iscrizione devono essere inviate tramite email all'indirizzo formazione@ausl.latina.it indicando il nominativo del partecipante e l'associazione di appartenenza. Domani primo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12:30 la raccolta si terrà al Mercato Nuovo di via Olivastro Spaventola. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Questa sera alle 21 in piazza Aldo Moro a Formia, secondo appuntamento del Gran Galà delle bande musicali organizzato dal Comune di Formia in collaborazione con la Proloco.
Di scena questa sera il gran concerto operistico della città di Francavilla Fontana, proveniente dalla provincia di Brindisi e diretto dal maestro Ermin Krantia, celebre direttore d'orchestra e compositore albanese, da sempre legato particolarmente alla tradizione musicale italiana e pugliese in particolare. L'ingresso è

0: gratuito. Domani iniziano a Scauri i festeggiamenti patronali per la Natività di Maria Santissima dell'Immacolata, eventi religiosi, civili ed intrattenimento. Il programma dei festeggiamenti è promosso dalla parrocchia dell'Immacolata con il patrocinio del comune di Minturno. La Baia Scaurese presso il Monte d'Oro farà da cornice domani alla 19ª Coppa dell'Immacolata, regata Open Windsurf, curata dalla sezione di Scauri della Lega Navale Italiana, con partenza alle 12 dalla Darsena Flying. Poi alle 21 nel campo parrocchiale Don Pecorini, spettacolo musicale con i Tequila Sunrise, con Giuliano e Nicola. I festeggiamenti in onore dell'Immacolata proseguiranno fino al prossimo 9 settembre.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: C'è grande attesa per l'inizio del campionato di eccellenza in programma domenica. Tra le partite in calendario spicca il derby interprovinciale allo stadio Washington Parisio tra il Città di Formia ed il Cassino. Sono condivise le criticità segnalate alle questure competenti, potranno essere interessate da autorità provinciali di pubblica sicurezza per l'adozione di misure restrittive per l'ingresso del pubblico. Una gara considerata non facile vista la storica rivalità esistente tra le due tifoserie, in merito alla quale saranno adesso gli organi territoriali a pronunciarsi definitivamente circa possibili limitazioni dell'ingresso allo stadio. Tutto da decidere massimo entro la giornata di oggi. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: farò squadra radio forimia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 4 settembre 2026, la chiesa ricorda Santa Rosalia Vergine, Santa Ida Vedova. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe che la mattina ci farebbe esserci una radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce con la valida e preziosa alza teca di Gustavo. Noi siamo pronti a lettura 12 si inizia da Cali, cominciando come sempre l'Ariete. Dall'amore le affari, il lavoro, per fortuna oggi tutto procede senza scosse, si escludono di piccole difficoltà che saprete facilmente appianare, niente allenamenti faticosi né sport impegnativi. Dall'Ariete al Toro. Alle prese con il sole, la luna suscita un punto interrogativo sugli obiettivi prefissati. Sono davvero aderenti ai vostri desideri più autentici. Il vero piacere è la magica corrente che scorre tra voi e gli altri. Dal Toro ai Gemelli. Venere in Pesci, attenti ai riflettori sulla cura di voi stessi, che non nasce dalla vanità, ma da un bisogno di portare bellezza intorno a voi. Evitate una lieve trascuratezza, una fatica sottovalutata. Dai Gemelli al Cancro. La luna, amicone in Toro, i sentimenti sono sotto chiave, ma e non li manifestate volentieri. Ma per confortare un vecchio amico vi fate in quattro. Dal Cancro al Leone. Giorno no, con il sole in conflitto con la luna in Toro, pensieri foschi, alzate di orgoglio, acquisti esagerati, immagine da ritoccare e fanno di buoni intorno a voi. Dal Leone alla Vergine. Luna amichevole in segno di terra come il vostro, con lei gettate ponti solidi, programmate grandi cose, anche se oggi tutto rimane sulla carta. Focus su medicine alternative e tecniche salutistiche. Bilancia. Avete tanto da dire e da dare, ma qualcosa in voi è come bloccato, ristagna di una palude di ricordi e rimpianti da cui si deve affrancare. Pensieri liberi. Scorpione, il sole in acquario condiziona la vostra giornata, che però scorrerà entro i binari consueti. Le promesse sono buone anche grazie al vostro impegno. Sagittario, vi toccherà fare una scorpacciata di impegni arretrati, sistemare questioni rimaste in sospeso e appianare anche qualche spinosa divergenza. Capricorno, avete una marcia in più, puntate le vostre carte migliori sull'amicizia della luna, configurazione convincente al senso pratico, ambizione e concretezza. Acquario, avete una bella grinta, una forte immaginazione, ma a volte della gestione della casa e delle finanze vi perdete un bicchiere d'acqua, imbarazzo in amore, bugie segreti scoperti. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Avete tutte le carte in regola per una nuova storia d'amore. L'unica cosa che può frenarvi è un po' da timore. Strada facendo se ne andrà. Un tonico alla rosa canina contro la stanchezza. Bene tutto anche questo venerdì 4 settembre 2026 a Radio Formia, all'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Rosalia Vergine e Santa Ida Vedova. Il sole già sorto alle 6.46, tramonterà alle 19.58, la luna calante si leverà alle 23.32 e calerà domani alle 15.29. Diamo i auguri a Stefania Casini che compie 78 anni, Amadeus che compie 64 anni, Alessio Bernabei che compie 34 anni. Che data da ricordare, 1998, in un garage a Menio Park in California, Larry Page e Sergeant Brin fondano la società Google Incorporation. La frase del giorno: come la ruggine consuma il ferro, così la invidia consuma gli invidiosi. I vice pensieri di questa mattina sono: la verità punge, la bugia unge. Con tre passi quotidiani si rimane svelti e sani. Moglie e mariti, carezze e liti. ancora buongiorno, buon lavoro soprattutto per questo venerdì 4 settembre 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, ancora buon inizio di questo mese di settembre, ci siamo appena al quarto giorno, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Benvenuti da Sandro Gionti. Calcinacci, cemento, mattoni, legno, plastica, ferro e persino reti per letti. C'era praticamente di tutto nella discarica illegale scoperta dai carabinieri del nucleo forestale di Spigno Saturnia a Formia, in località Pientime. L'operazione è scattata nell'ambito dei controlli ambientali sul territorio. I militari hanno individuato una vera e propria area di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, per un volume complessivo di circa 80 metri cubi. Tra i materiali rinvenuti, soprattutto scarti provenienti da lavori di costruzione e demolizione, calcinacci, frammenti di muratura, cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche. Erano stati abbandonati anche bancali e resti di mobili, tubazioni, altri materiali, plastici, ferro, acciaio e lamiere, nonché rifiuti ingombranti. Al termine degli accertamenti, i carabinieri del nucleo forestale hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il responsabile dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti. In caso di condanna è prevista un'ammenda da 1.500 a 18.000 euro. I carabinieri forestali proseguono intanto le attività di controllo e prevenzione nei confronti degli illeciti ambientali con l'obiettivo di tutelare il territorio e l'ecosistema. E proprio per contrastare l'abbandono dei rifiuti, i carabinieri invitano cittadini e imprese a seguire le corrette procedure di smaltimento e a segnalare eventuali situazioni sospette. Per le emergenze ambientali è attivo il numero 1515. L'area di Pientime, un tratto della vasta collina che circonda Formia, è stata di recente contrassegnata da una crescente urbanizzazione, oltre a contare un elevato numero di abusi. Non è stato accertato finora se la persona denunciata all'autorità giudiziaria perché ritenuta responsabile dell'accumulo illegale di ingombranti e materiale edile avesse abbandonato i rifiuti in cambio di denaro. Nel caso si tratterebbe di una vera e propria attività produttiva illecita e in questo senso sono ancora in corso le indagini degli inquirenti. Ancora un episodio franoso nel territorio di Spigno Saturnia. Sulla strada provinciale 114 è caduto un masso, un episodio che si è ripetuto e che per fortuna non ha colpito il masso le auto in transito. Sono intervenuti gli operai dell'amministrazione provinciale di Latina che hanno rimosso il grosso masso caduto in strada staccatosi dal costone superiore. All'inizio dell'anno la strada provinciale è stata interessata da un importante evento franoso che ha portato alla sua chiusura provvisoria. Nel marzo scorso si è registrato un altro episodio in cui un altro masso caduto dalla montagna ha colpito un'auto in transito. La giunta comunale, guidata dal sindaco Marco Vento, nel maggio scorso ha approvato una delibera stanziando 10.000 euro per l'esecuzione di attività di monitoraggio e rimozione di eventuali massi pericolanti lungo il versante stradale della provinciale 114 di Spigno Saturnia. Il gruppo consiliare di minoranza Idri Domani, capeggiato da Antonio Fargiorgio, ha richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla vicenda della gestione del cimitero comunale. Nonostante da 18 mesi sia intervenuta la comunicazione di recesso da parte della società concessionaria, afferma il gruppo in una nota, e successivamente l'adesione ad esso del comune su istanza dell'allora commissario prefettizio Antonietta Lonigro, il comune di Idri non ha ancora provveduto all'apertura delle buste pervenute alcuni operatori economici che hanno risposto ad un bando pubblicato proprio per l'affidamento dei servizi cimiteriali, gara quest'ultima che andava espletata entro il mese di maggio 2025, cioè 16 mesi fa. Nel frattempo, aggiunge la nota del gruppo consigliare Idri Domani, tutto è rimasto immutato e la società aggiudicataria del progetto di finanza continua ad assicurare un servizio comunque necessario, ma allo stato in difetto di qualsiasi provvedimento che abbia un qualche fondamento tecnico e giuridico. È arrivato il momento, conclude la nota del gruppo consigliare Idri Domani, che l'attuale maggioranza trovi finalmente l'occasione di prendere posizione su una questione che non ammette distinzioni partitiche o politiche. La corretta amministrazione del bene pubblico passa necessariamente anche attraverso una doverosa e trasparente gestione del servizio cimiteriale. È operativo presso il Comune di Fondi Europa per te, lo sportello informativo e consulenziale del centro Europe Direct Sud Pontino, un nuovo punto di riferimento pensato per avvicinare cittadini, giovani, imprese e associazioni ed enti del territorio alle politiche, ai programmi e alle opportunità dell'Unione Europea. Il presidio nasce con l'obiettivo di rendere l'Europa più vicina, accessibile e concreta, mettendo a disposizione uno spazio di ascolto, informazione e orientamento sui principali temi di interesse europeo, e cioè mobilità, studio, lavoro, formazione, programmi e finanziamenti, diritti dei cittadini e iniziative promosse dall'Unione Europea. Lo sportello potrà inoltre rappresentare uno strumento concreto

0: e dovete intercettare risorse e finanziamenti europei favorendo la conoscenza dei programmi e dei bandi disponibili e offrendo un primo supporto nella individuazione delle opportunità più adatte alle diverse esigenze. Particolare attenzione sarà dedicata a giovani, imprese, associazioni ed enti pubblici che potranno rivolgersi al centro per conoscere programmi, iniziative e possibilità di finanziamento utili a sostenere idee e progettualità. Il servizio è stato presentato al sindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale, e dal responsabile del Centro Europe Direct Sud Pontino, Luca Addessi. Con l'attivazione dello sportello Europa per te, ha affermato il sindaco Carnevale, vogliamo offrire alla collettività un servizio concreto capace di far conoscere le opportunità europee e di orientare i cittadini, giovani ed imprese. Il Parco Naturale Regionale di Monti Orunci comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di un elenco di operatori economici qualificati per eventuali affidamenti dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi dell'ente. La riapertura dei termini è stata disposta con determinazione del 19 agosto 2026 con l'obiettivo di favorire una più ampia partecipazione degli operatori economici e garantire maggiore concorrenza e accesso al mercato. L'avviso è rivolto agli operatori economici qualificati nei settori delle officine meccaniche, carrozzerie, servizi pneumatici e gommisti ed elettrauto. La nuova scadenza è fissata per il 21 settembre 2026 alle 23:59. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello e trasmesse tramite PEC all'indirizzo parcomontiorunci@pec.regione.lazio.it, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico. Parte ufficialmente l'ambizioso programma strategico dell'ASL di Latina, incentrato sull'integrazione del volontariato nelle case di comunità. L'obiettivo è promuovere un nuovo e ancora più efficace modello di cura e assistenza nei territori, promuovendo il ruolo del volontariato e del terzo settore nel supporto alle attività territoriali, favorendo l'integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari e contribuendo allo sviluppo di una rete di prossimità sempre più rispondente ai bisogni delle comunità. Il progetto si articola su 5 sfide strategiche, coprogettazione e governance tra ASL, enti locali ed ETS, standardizzazione dei processi di inserimento e tutela della privacy, GDPR e poi monitoraggio e valutazione dell'impatto sociale e organizzativo, percorsi formativi uniformi e certificabili, promozione della cultura del volontariato e creazione di reti territoriali. Il programma strategico firmato dalla direttrice generale dell'ASL di Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, e dalla dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff, è sviluppato in aderenza agli indirizzi regionali emersi dagli Stati Generali della Salute, promossi dalla Regione Lazio ed in coerenza con la riforma dell'assistenza territoriale del Decreto Ministeriale 77/2022 del Codice del Terzo Settore. Il primo atto del programma strategico è l'avvio del percorso formativo intitolato Fondamenti del volontariato nelle case di comunità e oggi alle 16:30 avverrà a Gaeta presso l'ex ospedale di Riegro in via Salita Cappuccini. Le richieste di iscrizione devono essere inviate tramite email all'indirizzo formazione@ausl.latina.it indicando il nominativo del partecipante e l'associazione di appartenenza. Domani primo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12:30 la raccolta si terrà al Mercato Nuovo di via Olivastro Spaventola. Per ogni RAE conferito da parte l'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Questa sera alle 21 in piazza Aldo Moro a Formia, secondo appuntamento del Gran Galà delle bande musicali organizzato dal Comune di Formia in collaborazione con la Proloco. Di scena questa sera il gran concerto operistico della città di Francavilla Fontana, proveniente dalla provincia di Brindisi e diretto dal maestro Ermin Krantia, celebre direttore d'orchestra e compositore albanese, da sempre legato particolarmente alla tradizione musicale italiana e pugliese in particolare. L'ingresso è gratuito. Domani iniziano a Scauri i festeggiamenti patronali per la Natività di Maria Santissima dell'Immacolata, eventi religiosi, civili ed intrattenimento. Il programma dei festeggiamenti è promosso dalla parrocchia dell'Immacolata con il patrocinio del comune di Minturno. La Baia Scaurese, presso il Monte d'Oro, farà da cornice domani alla 19ª Coppa dell'Immacolata, regata Open Windsurf, curata dalla sezione di Scauri della Lega Navale Italiana, con partenza alle 12 dalla Darsena Flying. Poi alle 21, nel campo parrocchiale Don Pecorini, spettacolo musicale con i Tequila Sunris, con Giuliano e Nicola. I festeggiamenti in onore dell'Immacolata proseguiranno fino al prossimo 9 settembre. C'è grande attesa per l'inizio del campionato di eccellenza in programma domenica. Tra le partite in calendario spicca il derby interprovinciale allo stadio Washington Parisio tra il Città di Formia ed il Cassino. Sono condivise le criticità segnalate alle questure competenti, potranno essere interessate datori provinciali di pubblica sicurezza per l'adozione di misure restrittive per l'ingresso del pubblico. Una gara considerata non facile vista la storica rivalità esistente tra le due tifoserie, in merito alla quale saranno adesso gli organi territoriali a pronunciarsi definitivamente circa possibili limitazioni dell'ingresso allo stadio. Tutto da decidere massimo entro la giornata di oggi. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Informazione locale. Servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
3: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva,

dorme ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

0: Sono le 7 e 37 minuti.
1: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, al cuore non si comanda, ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima sul Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
4: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
5: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
4: Monica,
5: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
6: Anch'io mangio sano, eh?
5: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
7: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
9: Benvenuti da Sandro Giunti. Calcinacci, cemento, mattoni, legno, plastica, ferro e persino reti per letti. C'era praticamente di tutto nella discarica illegale scoperta dai carabinieri del nucleo forestale di Spigno Saturnia a Formia, in località Pientime. L'operazione è scattata nell'ambito dei controlli ambientali sul territorio. I militari hanno individuato una vera e propria area di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, per un volume complessivo di circa 80 metri cubi. Tra i materiali rinvenuti, soprattutto scarti provenienti da lavori di costruzione e demolizione, calcinacci, frammenti di muratura, cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche. Erano stati abbandonati anche bancali e resti di mobili, tubazioni, altri materiali, plastici, ferro, acciaio e lamiere, nonché rifiuti ingombranti. Al termine degli accertamenti, i carabinieri del nucleo forestale hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il responsabile dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti. In caso di condanna è prevista un'ammenda da 1.500 a 18.000 euro. I carabinieri forestali proseguono intanto le attività di controllo e prevenzione nei confronti degli illeciti ambientali con l'obiettivo di tutelare il territorio e l'ecosistema. E proprio per contrastare l'abbandono dei rifiuti, i carabinieri invitano cittadini e imprese a seguire le corrette procedure di smaltimento e a segnalare eventuali situazioni sospette. Per le emergenze ambientali è attivo il numero 1515. L'area di Pientime, un tratto della vasta collina che circonda Formia, è stata di recente contrassegnata da una crescente urbanizzazione, oltre a contare un elevato numero di abusi. Non è stato accertato finora se la persona denunciata all'autorità giudiziaria perché ritenuta responsabile dell'accumulo illegale di ingombranti e materiale edile avesse abbandonato i rifiuti in cambio di denaro. Nel caso si tratterebbe di una vera e propria attività produttiva illecita e in questo senso sono ancora in corso le indagini degli inquirenti. Ancora un episodio franoso nel territorio di Spigni Saturnia. Sulla strada provinciale 114 è caduto un masso, un episodio che si è ripetuto e che per fortuna non ha colpito il masso le auto in transito. Sono intervenuti gli operai dell'amministrazione provinciale di Latina che hanno rimosso il grosso masso caduto in strada staccatosi dal costone superiore. All'inizio dell'anno la strada provinciale è stata interessata da un importante evento franoso che ha portato alla sua chiusura provvisoria. Nel marzo scorso si è registrato un altro episodio in cui un altro masso caduto dalla montagna ha colpito un'auto in transito. La giunta comunale, guidata dal sindaco Marco Vento, nel maggio scorso ha approvato una delibera stanziando 10.000 euro per l'esecuzione di attività di monitoraggio e rimozione di eventuali massi pericolanti lungo il versante stradale della provinciale 114 di Spigno Saturnia. Il gruppo consiliare di minoranza Itali Domani, capeggiato da Antonio Fargiorgio, ha richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla vicenda della gestione del cimitero comunale. Nonostante da 18 mesi sia intervenuta la comunicazione di recesso da parte della società concessionaria, afferma il gruppo in una nota, e successivamente l'adesione ad esso del comune su istanza dell'allora commissario prefettizio Antonietta Lonigro, il comune di Itri non ha ancora provveduto all'apertura delle buste pervenute da alcuni operatori economici che hanno risposto ad un bando pubblicato proprio per l'affidamento dei servizi cimiteriali, gara quest'ultima che andava espletata entro il mese di maggio 2025, cioè 16 mesi fa. Nel frattempo, aggiunge la nota del gruppo consiliare Itri Domani, tutto è rimasto immutato e la società aggiudicataria del progetto di finanza continua ad assicurare un servizio comunque necessario, ma allo stato in difetto di qualsiasi provvedimento che abbia un qualche fondamento tecnico e giuridico. È arrivato il momento, conclude la nota del gruppo consiliare Itri Domani, che l'attuale maggioranza trovi finalmente l'occasione di prendere posizione su una questione che non ammette distinzioni partitiche o politiche. La corretta amministrazione del bene pubblico passa necessariamente anche attraverso una doverosa e trasparente gestione del servizio cimiteriale. È operativo presso il Comune di Fondi Europa per te, lo sportello informativo e consulenziale del centro Europe Direct Sud Pontino, un nuovo punto di riferimento pensato per avvicinare cittadini, giovani, imprese e associazioni ed enti del territorio alle politiche, ai programmi e alle opportunità dell'Unione Europea. Il presidio nasce con l'obiettivo di rendere l'Europa più vicina, accessibile e concreta, mettendo a disposizione uno spazio di ascolto, informazione e orientamento sui principali temi di interesse europeo, e cioè mobilità, studio, lavoro, formazione, programmi e finanziamenti, diritti dei cittadini e iniziative promosse dall'Unione Europea. Lo sportello potrà inoltre rappresentare uno strumento concreto per intercettare risorse e finanziamenti europei, favorendo la conoscenza dei programmi e dei bandi disponibili e offrendo un primo supporto nella individuazione delle opportunità più adatte alle diverse esigenze. Particolare attenzione sarà dedicata a giovani, imprese, associazioni ed enti pubblici che potranno rivolgersi al centro per conoscere programmi, iniziative e possibilità di finanziamento utili a sostenere idee e progettualità. Il servizio è stato presentato al sindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale, e dal responsabile del centro Europe Direct Sud Pontino, Luca Addessi. Con l'attivazione dello sportello Europa per te, ha affermato il sindaco Carnevale, vogliamo offrire alla collettività un servizio concreto capace di far conoscere le opportunità europee e di orientare cittadini, giovani ed imprese. Il Parco Naturale Regionale dei Monti Orunci comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di un elenco di operatori economici qualificati per eventuali affidamenti di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi dell'ente. La riapertura dei termini è stata disposta con determinazione del 19 agosto 2026 con l'obiettivo di favorire una più ampia partecipazione degli operatori economici e garantire maggiore concorrenza e accesso al mercato. L'avviso è rivolto agli operatori economici qualificati nei settori delle officine meccaniche, carrozzerie, servizi pneumatici e gommisti ed elettrauto. La nuova scadenza è fissata per il 21 settembre 2026 alle 23:59. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello e trasmesse tramite PEC all'indirizzo parcomontiaurunci@pec.regione.lazio.it, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico. Parte ufficialmente l'ambizioso programma strategico dell'ASL di Latina, incentrato sull'integrazione del volontariato nelle case di comunità. L'obiettivo è promuovere un nuovo e ancora più efficace modello di cura e assistenza nei territori, promuovendo il ruolo del volontariato e del terzo settore nel supporto alle attività territoriali, favorendo l'integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari e contribuendo allo sviluppo di una rete di prossimità sempre più rispondente ai bisogni delle comunità. Il progetto si articola su 5 sfide strategiche: coprogettazione e governance tra ASL, enti locali ed ETS, standardizzazione dei processi di inserimento e tutela della privacy, GDPR e poi monitoraggio e valutazione dell'impatto sociale e organizzativo, percorsi formativi uniformi e certificabili, promozione della cultura del volontariato e creazione di reti territoriali. Il programma strategico firmato dalla direttrice generale dell'ASL di Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, e dalla dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff, è sviluppato in aderenza agli indirizzi regionali emersi dagli Stati Generali della Salute, promossi dalla Regione Lazio ed in coerenza con la riforma dell'assistenza territoriale del Decreto Ministeriale 77-2022 del Codice del Terzo Settore. Il primo atto del programma strategico è l'avvio del percorso formativo intitolato Fondamenti del volontariato nelle case di comunità e oggi alle 16.30 avverrà a Gaeta presso l'ex ospedale di Liegro in via Salita Cappuccini. Le richieste di iscrizione devono essere inviate tramite email all'indirizzo formazione@ausl.latina.it, indicando il nominativo del partecipante e l'associazione di appartenenza. Domani primo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta si terrà al Mercato Nuovo di via Olivastro Spaventola. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Questa sera alle 21 in piazza Aldo Moro a Formia, secondo appuntamento del Gran Galà delle bande musicali organizzato dal Comune di Formia in collaborazione con la Proloco. Di scena questa sera il gran concerto operistico della città di Francavilla Fontana, proveniente dalla provincia di Brindisi e diretto dal maestro Ermin Krantia, celebre direttore d'orchestra e compositore albanese, da sempre legato particolarmente alla tradizione musicale italiana e pugliese in particolare. L'ingresso è gratuito. Domani iniziano a Scauri i festeggiamenti patronali per la Natività di Maria Santissima dell'Immacolata, eventi religiosi, civili ed intrattenimento. Il programma dei festeggiamenti è promosso dalla parrocchia dell'Immacolata con il patrocinio del comune di Minturno. La Baia Scaurese presso il Monte d'Oro farà da cornice domani alla 19ª Coppa dell'Immacolata, regata Open Windsurf, curata dalla sezione di Scauri della Lega Navale Italiana, con partenza alle 12 dalla Darsena Flying. Poi alle 21 nel campo parrocchiale Don Pecorini, spettacolo musicale con i Tequila Sunrise, con Giuliano e Nicola. I festeggiamenti in onore dell'Immacolata proseguiranno fino al prossimo 9 settembre.
10: Radio Formia informa.
9: C'è grande attesa per l'inizio del campionato di eccellenza in programma domenica. Tra le partite in calendario spicca il derby interprovinciale allo stadio Washington Parisio tra il Città di Formia ed il Cassino. Sono condivise le criticità segnalate alle questure competenti, potranno essere interessate da autorità provinciali di pubblica sicurezza per l'adozione di misure restrittive per l'ingresso del pubblico. Una gara considerata non facile vista la storica rivalità esistente tra le due tifoserie, in merito alla quale saranno adesso gli organi territoriali a pronunciarsi definitivamente circa possibili limitazioni dell'ingresso allo stadio. Tutto da decidere massimo entro la giornata di oggi. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

l'oroscopo di Radio Forimia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a venerdì 4 settembre 2026. La chiesa ricorda Santa Rosalia Vergine, Santa Ida Vedova. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nell'ospedale della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe che la mattina ci fanno presto a cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Scendolo in voce con la valida e preziosa ozzateca di Gustavo. Noi siamo pronti a letture 12 sini giornali, cominciando come sempre l'Ariete. Dall'amore e l'affari, il lavoro, per fortuna oggi tutto procede senza scosse. Si escludono di piccole difficoltà che saprete facilmente appianare. Niente allenamenti faticosi né sport impegnativi. Dall'Ariete al Toro. Alle prese con il sole, la luna suscita un punto interrogativo sugli obiettivi prefissati. Sono davvero aderenti ai vostri desideri più autentici. Il vero piacere è la magica corrente che scorre tra voi e gli altri. Dal Toro ai Gemelli. Venere in Pesci, attenti riflettori sulla cura di voi stessi, che non nasce dalla vanità, ma da un bisogno di portare bellezza intorno a voi. Evitate una lieve trascuratezza, una fatica sottovalutata. Dai Gemelli al Cancro. La luna, amicone in Toro, i sentimenti sono sotto chiave, ma e non li manifestate volentieri. Ma per confortare un vecchio amico vi fate in quattro. Dal Cancro al Leone. Giorno no, con il sole in conflitto, la luna in Toro, pensieri foschi, alzate di orgoglio, acquisti esagerati, immagine da ritoccare e fanno di buon intorno a voi. Dal Leone alla Vergine. Luna amichevole in segno di terra come il vostro, con lei gettate ponti solidi, programmate grandi cose, anche se oggi tutto rimane sulla carta. Focus su medicine alternative e tecniche salutistiche. Bilancia. Avete tanto da dire e da dare, ma qualcosa in voi è come bloccato. Ristagna di una palude di ricordi e rimpianti da cui si deve affrancare. Pensieri liberi. Scorpione, il sole in acquario condiziona la vostra giornata, che però scorrerà entro i binari consueti. Le promesse sono buone anche grazie al vostro impegno. Sagittario, vi toccherà fare una scorpacciata di impegni arretrati, sistemare questioni rimaste in sospeso e appianare anche qualche spinosa divergenza. Capricorno, avete una marcia in più. Puntate le vostre carte migliori sull'amicizia della luna. Configurazioni convincenti al senso pratico, ambizione e concretezza. Acquario, avete una bella grinta, una forte immaginazione, ma a volte della gestione della casa e delle finanze vi perdete un bicchiere d'acqua. Imbarazzo in amore, bugie segreti scoperti. Concludiamo la scuola di oggi, i Pesci. Avete tutte le carte in regola per una nuova storia d'amore. L'unica cosa che può frenarvi è un po' da timore. Strada facendo se ne andrà. Un tonico alla rosa canina contro la stanchezza. Bene tutto anche questo venerdì 4 settembre 2026 a Radio Formia. L'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Rosalia Vergine e Santa Ida Vedova. Il sole già sorto alle 6.46, tramonterà alle 19.58. La luna calante si leverà alle 23.32 e calerà domani alle 15.29. Diamo gli auguri a Stefania Casini, che come 78 anni, Amadeus, che come 64 anni, Alessio Bernabei, che come 34 anni. Che è da ricordare, 1998, in un garage a Menlo Park in California, Larry Page e Sergeant Brin fondano la società Google Incorporation. La frase del giorno: come la ruggine consuma il ferro, così la invidia consuma gli invidiosi. Invece i pensieri di questa mattina sono: la verità punge, la bugia unge. Con tre passi quotidiani si rimane svelti e sani. Moglie e mariti, carezze e liti.
ancora buongiorno, buon lavoro soprattutto per questo venerdì 4 settembre 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, ancora un buon inizio di questo mese di settembre, ci siamo appena al quarto giorno, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radiofornia sei pronto a riviverli appieno.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta.

0: Invece io
1: ti voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su di. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
0: Sono le 9:04.
6: 4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "al cuore non si comanda" ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google. Avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Le

0: Fornia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Un invito alla prudenza per chi è in transito sulla pontina da e per Roma. A causa di un incidente ci sono code tra Spinaceto e Via di Pratica in entrambe le direzioni. E ci spostiamo a Latina, code per traffico intenso su Via dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti e Borgo Piave, in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Nel centro città traffico rallentato su Viale Cesare Augusto e via Don Carlo Torello. Ci spostiamo nel comune di Frosinone. Auto in coda per traffico intenso lungo viale Roma e via Maria, via Marco Tullio Cicerone e via Casilina. Code anche lungo via dei Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta verso il centro città. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'ascolto e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Calcinacci, cemento, mattoni, legno, plastica, ferro e persino reti per letti. C'era praticamente di tutto nella discarica illegale scoperta dai carabinieri del nucleo forestale di Spigliu Saturnia a Formia, in località Pientime. L'operazione è scattata nell'ambito dei controlli ambientali sul territorio. I militari hanno individuato una vera e propria area di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, per un volume complessivo di circa 80 metri cubi. Tra i materiali rinvenuti, soprattutto scarti provenienti da lavori di costruzione e demolizione, calcinacci, frammenti di muratura, cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche. Erano stati abbandonati anche bancali e resti di mobili, tubazioni, altri materiali, plastici, ferro, acciaio e lamiere, nonché rifiuti ingombranti. Al termine degli accertamenti, i carabinieri del nucleo forestale hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il responsabile dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti. In caso di condanna è prevista un'ammenda da 1.500 a 18.000 euro. I carabinieri forestali proseguono intanto le attività di controllo e prevenzione nei confronti degli illeciti ambientali con l'obiettivo di tutelare il territorio e l'ecosistema. E proprio per contrastare l'abbandono dei rifiuti, i carabinieri invitano cittadini e imprese a seguire le corrette procedure di smaltimento e a segnalare eventuali situazioni sospette. Per le emergenze ambientali è attivo il numero 1515. L'area di Pientime, un tratto della vasta collina che circonda Formia, è stata di recente contrassegnata da una crescente urbanizzazione, oltre a contare un elevato numero di abusi. Non è stato accertato finora se la persona denunciata all'autorità giudiziaria perché ritenuta responsabile dell'accumulo illegale di ingombranti e materiale edile avesse abbandonato i rifiuti in cambio di denaro. Nel caso si tratterebbe di una vera e propria attività produttiva illecita e in questo senso sono ancora in corso le indagini degli inquirenti. Ancora un episodio franoso nel territorio di Spigliu Saturnia. Sulla strada provinciale 114 è caduto un masso, un episodio che si è ripetuto e che per fortuna non ha colpito il masso le auto in transito. Sono intervenuti gli operai dell'amministrazione provinciale di Latina che hanno rimosso il grosso masso caduto in strada staccatosi dal costone superiore. All'inizio dell'anno la strada provinciale è stata interessata da un importante evento franoso che ha portato alla sua chiusura provvisoria. provvisoria. Nel marzo scorso si è registrato un altro episodio in cui un altro masso caduto dalla montagna ha colpito un'auto in transito. La giunta comunale, guidata dal sindaco Marco Vento, nel maggio scorso ha approvato una delibera stanziando 10.000 euro per l'esecuzione di attività di monitoraggio e rimozione di eventuali massi pericolanti lungo il versante stradale della provinciale 114 di Spigno Saturnia. Il gruppo consiliare di minoranza Itri Domani, capeggiato da Antonio Fargiorgio, ha richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla vicenda della gestione del cimitero comunale. Nonostante da 18 mesi sia intervenuta la comunicazione di recesso da parte della società concessionaria, afferma il gruppo in una nota, e successivamente l'adesione ad esso del comune su istanza dell'allora commissario prefettizio Antonietta Lonigro, il comune di Itri non ha ancora provveduto all'apertura delle buste pervenute da alcuni operatori economici che hanno risposto ad un bando pubblicato proprio per l'affidamento dei servizi cimiteriali, gara quest'ultima che andava espletata entro il mese di maggio 2025, cioè 16 mesi fa. Nel frattempo, aggiunge la nota del gruppo consiliare Itri Domani, tutto è rimasto immutato e la società aggiudicataria del progetto di finanza continua ad assicurare un servizio comunque necessario, ma allo stato in difetto di qualsiasi provvedimento che abbia un qualche fondamento tecnico e giuridico. È arrivato il momento, conclude la nota del gruppo consiliare Itri Domani, che l'attuale maggioranza trovi finalmente l'occasione di prendere posizione su una questione che non ammette distinzioni partitiche o politiche. La corretta amministrazione del bene pubblico passa necessariamente anche attraverso una doverosa e trasparente gestione del servizio cimiteriale. È operativo presso il Comune di Fondi Europa per te, lo sportello informativo e consulenziale del centro Europe Direct Sud Pontino, un nuovo punto di riferimento pensato per avvicinare cittadini, giovani, imprese e associazioni ed enti del territorio alle politiche, ai programmi e alle opportunità dell'Unione Europea. Il presidio nasce con l'obiettivo di rendere l'Europa più vicina, accessibile e concreta, mettendo a disposizione uno spazio di ascolto, informazione e orientamento sui principali temi di interesse europeo, e cioè mobilità, studio, lavoro, formazione, programmi e finanziamenti, diritti dei cittadini e iniziative promosse dall'Unione Europea. Lo sportello potrà inoltre rappresentare uno strumento concreto per intercettare risorse e finanziamenti europei, favorendo la conoscenza dei programmi e dei bandi disponibili e offrendo un primo supporto nella individuazione delle opportunità più adatte alle diverse esigenze. Particolare attenzione sarà dedicata a giovani, imprese, associazioni ed enti pubblici che potranno rivolgersi al centro per conoscere programmi, iniziative e possibilità di finanziamento utili a sostenere idee e progettualità. Il servizio è stato presentato al sindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale, e dal responsabile del centro Europe Direct Sud Pontino, Luca Addessi. Con l'attivazione dello sportello Europa per te, ha affermato il sindaco Carnevale, vogliamo offrire alla collettività un servizio concreto capace di far conoscere le opportunità europee e di orientare cittadini, giovani ed imprese. Il Parco Naturale Regionale di Monti Orunci comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di un elenco di operatori economici qualificati per eventuali affidamenti dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi dell'ente. La riapertura dei termini è stata disposta con determinazione del 19 agosto 2026 con l'obiettivo di favorire una più ampia partecipazione degli operatori economici e garantire maggiore concorrenza e accesso al mercato. L'avviso è rivolto agli operatori economici qualificati nei settori delle officine meccaniche, carrozzerie, servizi pneumatici e gommisti ed elettrauto. La nuova scadenza è fissata per il 21 settembre 2026 alle 23:59. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello e trasmesse tramite PEC all'indirizzo parcomontiorunci@pec.regione.lazio.it, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico. Parte ufficialmente l'ambizioso programma strategico dell'ASL di Latina, incentrato sull'integrazione del volontariato nelle case di comunità. L'obiettivo è promuovere un nuovo e ancora più efficace modello di cura e assistenza nei territori, promuovendo il ruolo del volontariato e del terzo settore nel supporto alle attività territoriali, favorendo l'integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari e contribuendo allo sviluppo di una rete di prossimità sempre più rispondente ai bisogni delle comunità. Il progetto si articola su 5 sfide strategiche, coprogettazione e governance tra ASL, enti locali ed ETS, standardizzazione dei processi di inserimento e tutela della privacy, GDPR e poi monitoraggio e valutazione dell'impatto sociale e organizzativo, percorsi formativi, uniformi e certificabili, promozione della cultura del volontariato e creazione di reti territoriali. Il programma strategico firmato dalla direttrice generale dell'ASL di Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, e dalla dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff, è sviluppato in aderenza agli indirizzi regionali emersi dagli Stati Generali della Salute, promossi dalla Regione Lazio ed in coerenza con la riforma dell'assistenza territoriale del Decreto Ministeriale 77-2022 del Codice del Terzo Settore. Il primo atto del programma strategico è l'avvio del percorso formativo intitolato Fondamenti del volontariato nelle case di comunità e oggi alle 16.30 avverrà a Gaeta presso l'ex ospedale di Riegro in via Salita Cappuccini. Le richieste di iscrizione devono essere inviate tramite email all'indirizzo formazione@ausl.latina.it indicando il nominativo del partecipante e l'associazione di appartenenza. Domani il primo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta si terrà al Mercato Nuovo di via Olivastro Spaventola. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Questa sera alle 21 in piazza Aldo Moro a Formia, secondo appuntamento del Gran Galà delle bande musicali organizzato dal Comune di Formia in collaborazione con la Proloco. Di scena questa sera il gran concerto operistico della città di Francavilla Fontana, proveniente dalla provincia di Brindisi e diretto dal maestro Ermin Krantia, celebre direttore d'orchestra e compositore albanese, da sempre legato particolarmente alla tradizione musicale italiana e pugliese in particolare. L'ingresso è gratuito. Domani iniziano a Scauri i festeggiamenti patronali per la Natività di Maria Santissima dell'Immacolata, eventi religiosi, civili ed intrattenimento. Il programma dei festeggiamenti è promosso dalla parrocchia dell'Immacolata con il patrocinio del comune di Minturno. La Baia Scaurese presso il Monte d'Oro farà da cornice domani alla 19ª Coppa dell'Immacolata, regata Open Windsurf, curata dalla sezione di Scauri della Lega Navale Italiana, con partenza alle 12 dalla Darsena Flying. Poi alle 21 nel campo parrocchiale Don Pecorini, spettacolo musicale con i Tequila Sunrise, con Giuliano e Nicola. I festeggiamenti in onore dell'Immacolata proseguiranno fino al prossimo 9 settembre.
4: Radio Formia informa. Sport.
3: C'è grande attesa per l'inizio del campionato di eccellenza in programma domenica. Tra le partite in calendario spicca il derby interprovinciale allo stadio Washington Parisio tra il Città di Formia ed il Cassino. Sono condivise le criticità segnalate alle questure competenti, potranno essere interessati gli autori provinciali di pubblica sicurezza per l'adozione di misure restrittive per l'ingresso del pubblico. Una gara considerata non facile vista la storica rivalità esistente tra le due tifoserie, in merito alla quale saranno adesso gli organi territoriali a pronunciarsi definitivamente circa possibili limitazioni dell'ingresso allo stadio. Tutto da decidere massimo entro la giornata di oggi. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: One ticket, please. Long numbers, everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.
1: Yeah, she's.

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
3: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
4: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Calcinacci, cemento, mattoni, legno, plastica, ferro e persino reti per letti. C'era praticamente di tutto nella discarica illegale scoperta dai carabinieri del nucleo forestale di Spigno Saturnia a Formia, in località Pientime. L'operazione è scattata nell'ambito dei controlli ambientali sul territorio. I militari hanno individuato una vera e propria area di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, per un volume complessivo di circa 80 metri cubi. Tra i materiali rinvenuti, soprattutto scarti provenienti da lavori di costruzione e demolizione, calcinacci, frammenti di muratura, cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche. Erano stati abbandonati anche bancali e resti di mobili, tubazioni, altri materiali, plastici, ferro, acciaio e lamiere, nonché rifiuti ingombranti. Al termine degli accertamenti, i carabinieri del nucleo forestale hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il responsabile dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti. In caso di condanna è prevista un'ammenda da 1.500 a 18.000 euro. I carabinieri forestali proseguono intanto le attività di controllo e prevenzione nei confronti degli illeciti ambientali con l'obiettivo di tutelare il territorio e l'ecosistema. E proprio per contrastare l'abbandono dei rifiuti, i carabinieri invitano cittadini e imprese a seguire le corrette procedure di smaltimento e a segnalare eventuali situazioni sospette. Per le emergenze ambientali è attivo il numero 1515. L'area di Pientime, un tratto della vasta collina che circonda Formia, è stata di recente contrassegnata da una crescente urbanizzazione, oltre a contare un elevato numero di abusi. Non è stato accertato finora se la persona denunciata all'autorità giudiziaria perché ritenuta responsabile dell'accumulo illegale di ingombranti e materiale edile avesse abbandonato i rifiuti in cambio di denaro. Nel caso si tratterebbe di una vera e propria attività produttiva illecita e in questo senso sono ancora in corso le indagini degli inquirenti. Ancora un episodio franoso nel territorio di Spigno Saturnia. Sulla strada provinciale 114 è caduto un masso, un episodio che si è ripetuto e che per fortuna non ha colpito il masso le auto in transito. Sono intervenuti gli operai dell'amministrazione provinciale di Latina che hanno rimosso il grosso masso caduto in strada, staccatosi dal costone superiore. All'inizio dell'anno la strada provinciale è stata interessata da un importante evento franoso che ha portato alla sua chiusura provvisoria. Nel marzo scorso si è registrato un altro episodio in cui un altro masso caduto dalla montagna ha colpito un'auto in transito. La giunta comunale, guidata dal sindaco Marco Vento, nel maggio scorso ha approvato una delibera stanziando 10.000 euro per l'esecuzione di attività di monitoraggio e rimozione di eventuali massi pericolanti lungo il versante stradale della provinciale 114 di Spigno Saturnia. Il gruppo consiliare di minoranza Idri Domani, capeggiato da Antonio Fargiorgio, ha richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla vicenda della gestione del cimitero comunale. Nonostante da 18 mesi sia intervenuta la comunicazione di recesso da parte della società concessionaria, afferma il gruppo in una nota, e successivamente l'adesione ad esso del comune su istanza dell'allora commissario prefettizio Antonietta Lonigro, il comune di Itri non ha ancora provveduto all'apertura delle buste pervenute alcuni operatori economici che hanno risposto ad un bando pubblicato proprio per l'affidamento dei servizi cimiteriali, gara quest'ultima che andava espletata entro il mese di maggio 2025, cioè 16 mesi fa. Nel frattempo, aggiunge la nota del gruppo consiliare Itri Domani, tutto è rimasto immutato e la società aggiudicataria del progetto di finanza continua ad assicurare un servizio comunque necessario, ma allo stato in difetto di qualsiasi provvedimento che abbia un qualche fondamento tecnico e giuridico. È arrivato il momento, conclude la nota del gruppo consiliare Itri Domani, che l'attuale maggioranza trovi finalmente l'occasione di prendere posizione su una questione che non ammette distinzioni partitiche o politiche. La corretta amministrazione del bene pubblico passa necessariamente anche attraverso una doverosa e trasparente gestione del servizio cimiteriale. È operativo presso il Comune di Fondi Europa per te, lo sportello informativo e consulenziale del centro Europe Direct Sud Pontino, un nuovo punto di riferimento pensato per avvicinare cittadini, giovani, imprese e associazioni ed enti del territorio alle politiche, ai programmi e alle opportunità dell'Unione Europea. Il presidio nasce con l'obiettivo di rendere l'Europa più vicina, accessibile e concreta, mettendo a disposizione uno spazio di ascolto, informazione e orientamento sui principali temi di interesse europeo, e cioè mobilità, studio, lavoro, formazione, programmi e finanziamenti, diritti dei cittadini e iniziative promosse dall'Unione Europea. Lo sportello potrà inoltre rappresentare uno strumento concreto per intercettare risorse e finanziamenti europei, favorendo la conoscenza dei programmi e dei bandi disponibili e offrendo un primo supporto nella individuazione delle opportunità più adatte alle diverse esigenze. Particolare attenzione sarà dedicata a giovani, imprese, associazioni ed enti pubblici che potranno rivolgersi al centro per conoscere programmi, iniziative e possibilità di finanziamento utili a sostenere idee e progettualità. Il servizio è stato presentato al sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e dal responsabile del centro Europe Direct Sud Pontino Luca Addessi. Con l'attivazione dello sportello Europa per te, ha affermato il sindaco Carnevale, vogliamo offrire alla collettività un servizio concreto capace di far conoscere le opportunità europee e di orientare cittadini, giovani ed imprese. Il Parco Naturale Regionale dei Monti Orunci comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di un elenco di operatori economici qualificati per eventuali affidamenti dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi dell'ente. La riapertura dei termini è stata disposta con determinazione del 19 agosto 2026 con l'obiettivo di favorire una più ampia partecipazione degli operatori economici e garantire maggiore concorrenza e accesso al mercato. L'avviso è rivolto agli operatori economici qualificati nei settori delle officine meccaniche, carrozzerie, servizi pneumatici e gommisti ed elettrauto. La nuova scadenza è fissata per il 21 settembre 2026 alle 23:59. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello e trasmesse tramite PEC all'indirizzo parcomontiorunci@pec.regione.lazio.it, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico. parte ufficialmente l'ambizioso programma strategico dell'ASL di Latina, incentrato sull'integrazione del volontariato nelle case di comunità. L'obiettivo è promuovere un nuovo e ancora più efficace modello di cura e assistenza nei territori, promuovendo il ruolo del volontariato e del terzo settore nel supporto alle attività territoriali, favorendo l'integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari e contribuendo allo sviluppo di una rete di prossimità sempre più rispondente ai bisogni delle comunità. Il progetto si articola su 5 sfide strategiche: coprogettazione e governance tra ASL, enti locali ed ETS, standardizzazione dei processi di inserimento e tutela della privacy, GDPR e poi monitoraggio e valutazione dell'impatto sociale e organizzativo, percorsi formativi uniformi e certificabili, promozione della cultura del volontariato e creazione di reti territoriali. Il programma strategico, firmato dalla direttrice generale dell'ASL di Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, e dalla dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff, è sviluppato in aderenza agli indirizzi regionali emersi dagli Stati Generali della Salute, promossi dalla Regione Lazio, ed in coerenza con la riforma dell'assistenza territoriale del Decreto Ministeriale 77-2022 del Codice del Terzo Settore. Il primo atto del programma strategico è l'avvio del percorso formativo intitolato Fondamenti del volontariato nelle case di comunità, e oggi alle 16.30 avverrà a Gaeta presso l'ex ospedale di Liegro in via Salita Cappuccini. Le richieste di iscrizione devono essere inviate tramite email all'indirizzo formazione@ausl.latina.it, indicando il nominativo del partecipante e l'associazione di appartenenza. Domani primo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta si terrà al Mercato Nuovo di via Olivastro Spaventola. Per ogni RAE conferito da parte l'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Questa sera alle 21 in piazza Aldo Moro a Formia, secondo appuntamento del Gran Galà delle bande musicali organizzato dal Comune di Formia in collaborazione con la Proloco. Di scena questa sera il gran concerto operistico della città di Francavilla Fontana, proveniente dalla provincia di Brindisi e diretto dal maestro Ermin Krantia, celebre direttore d'orchestra e compositore albanese, da sempre legato particolarmente alla tradizione musicale italiana e pugliese in particolare. L'ingresso è gratuito. Domani iniziano a Scauri i festeggiamenti patronali per la Natività di Maria Santissima dell'Immacolata, eventi religiosi, civili ed intrattenimento. Il programma dei festeggiamenti è promosso dalla parrocchia dell'Immacolata con il patrocinio del comune di Minturno. La Baia Scaurese presso il Monte d'Oro farà da cornice domani alla 19ª Coppa dell'Immacolata, regata Open Windsurf, curata dalla sezione di Scauri della Lega Navale Italiana, con partenza alle 12 dalla Darsena Flying. Poi alle 21 nel campo parrocchiale Don Pecorini, spettacolo musicale con i Tequila Sunris, con Giuliano e Nicola. I festeggiamenti in onore dell'Immacolata proseguiranno fino al prossimo 9 settembre.
6: Radio Formia informa.
5: C'è grande attesa per l'inizio del campionato di eccellenza in programma domenica. Tra le partite in calendario spicca il derby interprovinciale allo stadio Washington Parisio tra il Città di Formia ed il Cassino. Sono condivise le criticità segnalate alle questure competenti, potranno essere interessate datori provinciali di pubblica sicurezza per l'adozione di misure restrittive per l'ingresso del pubblico. Una gara considerata non facile vista la storica rivalità esistente tra le due tifoserie, in merito alla quale saranno adesso gli organi territoriali a pronunciarsi definitivamente circa possibili limitazioni dell'ingresso allo stadio. Tutto da decidere massimo entro la giornata di oggi. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Un invito alla prudenza per chi è in transito sulla Pontina da e per Roma. A causa di un incidente ci sono code tra Spinaceto e Via di Pratica in entrambe le direzioni. E ci spostiamo a Latina, code per traffico intenso su Via dei Monti Lepini all'altezza di Borgo Faiti e Borgo Piave, in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Nel centro città traffico rallentato su Viale Cesare Augusto e via Don Carlo Torello. Ci spostiamo nel comune di Frosinone. Auto in coda per traffico intenso lungo viale Roma e via Maria, via Marco Tullio Cicerone e via Casirina. Code anche lungo via dei Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta verso il centro città. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Info Mobilità. Grazie per l'ascolto e a seguire un messaggio di civiltà stradale.
8: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
9: Un servizio della Regione Lazio.

0: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi.

Naturalmente questa è la sigla per l'appuntamento del venerdì. Allora, vediamo un po' che cosa ci ricorda oggi la giornata. Settembre, si va per dire, 4, venerdì, Santa Rosa da Viterbo, poi ancora si festeggia a Palermo Santa Rosalia ed è anche il primo venerdì di questo mese di settembre, e lo ripeto, si va per dire settembre. Allora, ultimo quarto alle 9.51, pioggia e sole, temperatura mite, questo è quello che dice l'indovino, evidentemente non è aggiornato. Allora, siamo all'appuntamento del venerdì, come sempre il nostro buon ascolto, siamo pronti per un'altra puntata del programma Il Musichiere.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: sì, vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te va da magnà, te lava i bagni, quella non si lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiamo Daniela.
1: Vabbè, pure questa è buona quella.
0: La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

Da quando sei partita sto da solo, non magno e quando magno basta novo. Amore mio, non compro manco il pane, che vive senza te. Non c'ho più fa.

So perché vabbè te lascio, passico rosso e poi te fermi quando è verde. In un rapporto non si vince, non si perde. Potevo fa, potevo di, potevo pure di te. Sì, ma sto carattere de merda non mi fa proprio a consentire al sotterfugio, al compromesso, al paraculo che si maschera da fesso. Un corpo al corpo.

Ormai in un macello, ad ogni modo non se ne esce da sto nodo. La coppia scoppia se ogni giorno è lo stesso brodo. Potevi fa, potevi di, potevi pure di desi, ma te concentri su te stesso e non ti accorgi che sto qui. Te venga pià, te vuoi sbrigà, e so 2 ore che te sto aspettando, corpo al corpo.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: California, informa.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Calcinacci, cemento, mattoni, legno, plastica, ferro e persino reti per letti. C'era praticamente di tutto nella discarica illegale scoperta dai carabinieri del nucleo forestale di Spigno Saturnia a Formia, in località Pientime. L'operazione è scattata nell'ambito dei controlli ambientali sul territorio. I militari hanno individuato una vera e propria area di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, per un volume complessivo di circa 80 metri cubi. Tra i materiali rinvenuti, soprattutto scarti provenienti da lavori di costruzione e demolizione, calcinacci, frammenti di muratura, cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche. Erano stati abbandonati anche bancali e resti di mobili, tubazioni, altri materiali, plastici, ferro, acciaio e lamiere, nonché rifiuti ingombranti. Al termine degli accertamenti, i carabinieri del nucleo forestale hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il responsabile dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti. In caso di condanna è prevista un'ammenda da 1.500 a 18.000 euro. I carabinieri forestali proseguono intanto le attività di controllo e prevenzione nei confronti degli illeciti ambientali con l'obiettivo di tutelare il territorio e l'ecosistema. E proprio per contrastare l'abbandono dei rifiuti, i carabinieri invitano cittadini e imprese a seguire le corrette procedure di smaltimento e a segnalare eventuali situazioni sospette. Per le emergenze ambientali è attivo il numero 1515. L'area di Pientime, un tratto della vasta collina che circonda Formia, è stata di recente contrassegnata da una crescente urbanizzazione, oltre a contare un elevato numero di abusi. Non è stato accertato finora se la persona denunciata all'autorità giudiziaria perché ritenuta responsabile dell'accumulo illegale di ingombranti e materiale edile avesse abbandonato i rifiuti in cambio di denaro. Nel caso si tratterebbe di una vera e propria attività produttiva illecita e in questo senso sono ancora in corso le indagini degli inquirenti. Ancora un episodio franoso nel territorio di Spigno Saturnia. Sulla strada provinciale 114 è caduto un masso, un episodio che si è ripetuto e che per fortuna non ha colpito il masso le auto in transito. Sono intervenuti gli operai dell'amministrazione provinciale di Latina che hanno rimosso il grosso masso caduto in strada staccatosi dal costone superiore. All'inizio dell'anno la strada provinciale è stata interessata da un importante evento franoso che ha portato alla sua chiusura provvisoria. Nel marzo scorso si è registrato un altro episodio in cui un altro masso caduto dalla montagna ha colpito un'auto in transito. La giunta comunale, guidata dal sindaco Marco Vento, nel maggio scorso ha approvato una delibera stanziando 10.000 euro per l'esecuzione di attività di monitoraggio e rimozione di eventuali massi pericolanti lungo il versante stradale della provinciale 114 di Spigno Saturnia. Il gruppo consiliare di minoranza Idri Domani, capeggiato da Antonio Fargiorgio, ha richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla vicenda della gestione del cimitero comunale. Nonostante da 18 mesi sia intervenuta la comunicazione di recesso da parte della società concessionaria, afferma il gruppo in una nota, e successivamente l'adesione ad esso del comune su istanza dell'allora commissario prefettizio Antonietta Lonigro, il comune di Itri non ha ancora provveduto all'apertura delle buste pervenute alcuni operatori economici che hanno risposto ad un bando pubblicato proprio per l'affidamento dei servizi cimiteriali, gara quest'ultima che andava espletata entro il mese di maggio 2025, cioè 16 mesi fa. Nel frattempo, aggiunge la nota del gruppo consiliare Itri Domani, tutto è rimasto immutato e la società aggiudicataria del progetto di finanza continua ad assicurare un servizio comunque necessario, ma allo stato in difetto di qualsiasi provvedimento che abbia un qualche fondamento tecnico e giuridico. È arrivato il momento, conclude la nota del gruppo consiliare Itri Domani, che l'attuale maggioranza trovi finalmente l'occasione di prendere posizione su una questione che non ammette distinzioni partitiche o politiche. La corretta amministrazione del bene pubblico passa necessariamente anche attraverso una doverosa e trasparente gestione del servizio cimiteriale. È operativo presso il Comune di Fondi Europa per te, lo sportello informativo e consulenziale del centro Europe Direct Sud Pontino, un nuovo punto di riferimento pensato per avvicinare cittadini, giovani, imprese e associazioni ed enti del territorio alle politiche, ai programmi e alle opportunità dell'Unione Europea. Il presidio nasce con l'obiettivo di rendere l'Europa più vicina, accessibile e concreta, mettendo a disposizione uno spazio di ascolto, informazione e orientamento sui principali temi di interesse europeo, e cioè mobilità, studio, lavoro, formazione, programmi e finanziamenti, diritti dei cittadini e iniziative promosse dall'Unione Europea. Lo sportello potrà inoltre rappresentare uno strumento concreto per intercettare risorse e finanziamenti europei, favorendo la conoscenza dei programmi e dei bandi disponibili e offrendo un primo supporto nella individuazione delle opportunità più adatte alle diverse esigenze. Particolare attenzione sarà dedicata a giovani, imprese, associazioni ed enti pubblici che potranno rivolgersi al centro per conoscere programmi, iniziative e possibilità di finanziamento utili a sostenere idee e progettualità. Il servizio è stato presentato al sindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale, e dal responsabile del centro Europe Direct Sud Pontino, Luca Addessi. Con l'attivazione dello sportello Europa per te, ha affermato il sindaco Carnevale, vogliamo offrire alla collettività un servizio concreto capace di far conoscere le opportunità europee e di orientare i cittadini, giovani ed imprese. Il Parco Naturale Regionale di Monti Orunci comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di un elenco di operatori economici qualificati per eventuali affidamenti di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi dell'ente. La riapertura dei termini è stata disposta con determinazione del 19 agosto 2026 con l'obiettivo di favorire una più ampia partecipazione degli operatori economici e garantire maggiore concorrenza e accesso al mercato. L'avviso è rivolto agli operatori economici qualificati nei settori delle officine meccaniche, carrozzerie, servizi pneumatici e gommisti ed elettrauto. La nuova scadenza è fissata per il 21 settembre 2026 alle 23:59. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello e trasmesse tramite PEC all'indirizzo parcomontiorunci@pec.regione.lazio.it, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico. Parte ufficialmente l'ambizioso programma strategico dell'ASL di Latina, incentrato sull'integrazione del volontariato nelle case di comunità. L'obiettivo è promuovere un nuovo e ancora più efficace modello di cura e assistenza nei territori, promuovendo il ruolo del volontariato e del terzo settore nel supporto alle attività territoriali, favorendo l'integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari e contribuendo allo sviluppo di una rete di prossimità sempre più rispondente ai bisogni delle comunità. Il progetto si articola su 5 sfide strategiche, coprogettazione e governance tra ASL, enti locali ed ETS, standardizzazione dei processi di inserimento e tutela della privacy, GDPR e poi monitoraggio e valutazione dell'impatto sociale e organizzativo, percorsi formativi uniformi e certificabili, promozione della cultura del volontariato e creazione di reti territoriali. Il programma strategico firmato dalla direttrice generale dell'ASL di Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, e dalla dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff, è sviluppato in aderenza agli indirizzi regionali emersi dagli Stati Generali della Salute, promossi dalla Regione Lazio ed in coerenza con la riforma dell'assistenza territoriale del Decreto Ministeriale 77-2022 del Codice del Terzo Settore. Il primo atto del programma strategico è l'avvio del percorso formativo intitolato Fondamenti del volontariato nelle case di comunità e oggi alle 16:30 avverrà a Gaeta presso l'ex ospedale di Liegro in via Salita Cappuccini. Le richieste di iscrizione devono essere inviate tramite email all'indirizzo formazione@ausl.latina.it indicando il nominativo del partecipante e l'associazione di appartenenza. Domani primo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12:30 la raccolta si terrà al Mercato Nuovo di via Olivastro Spaventola. Per ogni RAE conferito da parte l'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Questa sera alle 21 in piazza Aldo Moro a Formia, secondo appuntamento del Gran Galà delle bande musicali organizzato dal Comune di Formia in collaborazione con la Proloco. di scena questa sera il gran concerto operistico della città di Francavilla Fontana, proveniente dalla provincia di Brindisi e diretto dal maestro Ermin Krantia, celebre direttore d'orchestra e compositore albanese, da sempre legato particolarmente alla tradizione musicale italiana e pugliese in particolare. L'ingresso è gratuito. Domani iniziano a Scauri i festeggiamenti patronali per la Natività di Maria Santissima dell'Immacolata, eventi religiosi, civili ed intrattenimento. Il programma dei festeggiamenti è promosso dalla parrocchia dell'Immacolata con il patrocinio del comune di Minturno. La Baia Scaurese, presso il Monte d'Oro, farà da cornice domani alla 19ª Coppa dell'Immacolata, regata Open Windsurf, curata dalla sezione di Scauri della Lega Navale Italiana, con partenza alle 12 dalla Darsena Flying. Poi alle 21, nel campo parrocchiale Don Pecorini, spettacolo musicale con i Tequila Sunris, con Giuliano e Nicola. I festeggiamenti in onore dell'Immacolata proseguiranno fino al prossimo 9 settembre.
3: Radio Formia, informa.
4: C'è grande attesa per l'inizio del campionato di eccellenza in programma domenica. Tra le partite in calendario spicca il derby interprovinciale allo stadio Washington Parisio tra il Città di Formia ed il Cassino. Sono condivise le criticità segnalate alle questure competenti, potranno essere interessate datori provinciali di pubblica sicurezza per l'adozione di misure restrittive per l'ingresso del pubblico. Una gara considerata non facile vista la storica rivalità esistente tra le due tifoserie, in merito alla quale saranno adesso gli organi territoriali a pronunciarsi definitivamente circa possibili limitazioni dell'ingresso allo stadio. Tutto da decidere massimo entro la giornata di oggi. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere, che non ha senso, tanto non c'è niente di logico.

0: quali fanno le ultime cose che ha inciso non è su di ritorno, bene se qualcuno si trova lì a passare per il verano a far visita alla tomba del califa non la troverà scritta non escludo il ritorno. Questo è un altro momento musicale di Franco Califano che apre l'appuntamento del musichiere di oggi. Allora, andiamo avanti con la pubblicità, poi andremo a salutare la nostra carissima Civita in occasione del suo compleanno di oggi. Bene, altro compleanno da festeggiare oggi con un abbraccio, un saluto da Radio Formia, ma per il momento andiamo avanti con la pubblicità.
1: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì.
2: Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
0: Questo dunque è il saluto naturalmente agli amici della pubblicità. Intanto andiamo a salutare la nostra carissima Civita in occasione del suo compleanno di oggi. Cara Civita, un abbraccio, un saluto da me e da Radio Formia naturalmente. Auguri per questo giorno meraviglioso del tuo compleanno. Lo speriamo per te che possa essere meraviglioso, lo sarà senz'altro, e lo è senz'altro, anche perché sei scontata dall'affetto dei tuoi cari, e cosa più importante di questa non c'è, nel modo più totale, nel modo più assoluto. E allora, cara Civita, un saluto da parte mia, un saluto da parte di Radio Formia, buon compleanno per quest'altra goccia di esistenza nell'oceano della vita. Auguri.

Recibite 100 di questi giorni, bene, beh, qualcosa più, pure no, perché no? Allora, un saluto da parte mia, da parte di Radiformia, buon compleanno, e allora andiamo avanti con il saluto da parte dell'altra metà, di Giuliano, naturalmente. Allora, per quanto riguarda Civita, l'altra metà del cielo, per quanto riguarda Civita, l'altra metà del cielo si chiama Giuliano, e allora il saluto è anche da parte sua per un abbraccio affettuosissimo, per augurarti il buon compleanno. Dietro a questo augurio naturalmente c'è tutto un discorso, tutta una vita, tutto un pensiero, ci sono tante cose. Che lo dimostra con i fatti, parole poche, non credo. Se lo... Giuliano è tantissimo, ci evita in occasione del suo compleanno di oggi. So che ti piace questo momento musicale che mandiamo attraverso una dosera. I migliori anni della nostra vita sono questi, e non può essere che così. Naturalmente questi. Cara Civita, di nuovo tanti auguri, un abbraccio da tuo caro Giuliano.

Sono sempre questi i migliori anni della nostra vita che viviamo, naturalmente, perché il passato ormai è lì, è andato, bello. Mentre sto parlando è passato anche questo momento che sto parlando, ma quello che è, la prospettiva è sempre il futuro possa portare con sé le cose più belle che tu desideri, cara Civita, ma io so che tu desideri soltanto l'affetto, l'amore e naturalmente una famiglia che ti che si stringa intorno a te con il loro affetto e con il loro amore, ma questo già ce l'hai. Allora, cara Civita, buon compleanno da parte del Giuliano che abbiamo appena ricordato con i migliori anni della nostra vita a livello canoro. Beh, adesso Marco e Stefania si propongono con Verde Luna, anzi in questo caso è Marco.

Monastero e la sua tromba per Verde Luna, un classico del repertorio mondiale della musica di sempre, da Sanguelina naturalmente, il film Colonna Sonora. Allora, giovanotti, a te e a te, cara Civita, il saluto da parte di La Luce Due Occhi, il nostro Gabri, e poi ancora insieme a Gabri c'è il saluto per te con l'augurio di un splendido momento del tuo compleanno, ma che possa essere anche d'auspicio questa serenità e felicità per il tempo che verrà senz'altro. Monica e Andrea insieme a Gabri ti abbracciano e ti auguro naturalmente di trascorrere serenamente questo momento del tuo compleanno e naturalmente, lo ripeto, che possa essere di auspicio per quello che sarà il tempo prossimo. Come sempre andiamo avanti con Giovanotti, è proprio a te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Queste sono le due cose che mi piacciono del giovanotti, questa a te e poi baciami ancora. Questi sono i due momenti che preferisco del giovanotti. Allora, andiamo avanti con un saluto alla nostra carissima Civita. Buon compleanno, cara Civita, con l'affetto da parte di Gabriele, naturalmente, Monica e Andrea, con il saluto e l'abbraccio per festeggiarti ancora per questo splendido momento della vita.

Questa è la voce di Stefania, naturalmente, per sempre il momento musicale scritto da il nostro carissimo Peppino Zengrillo. È un'occasione anche per ricordare il nostro carissimo Peppino Zengrillo, lo ricordiamo tutti i giorni con la sigla che è Auguri, naturalmente scritta da lui, da Mario Franzino e da Chiappini, se non sbaglio, che dovrebbe vivere a Fondi, ce lo auguriamo ancora, naturalmente. Oh, allora, questo è il momento di passare alla roccia. Bene, così ti considera la nostra carissima Caratina, che insieme naturalmente a Marco ti fanno gli auguri per questo giorno del compleanno. Allora, la roccia, il faro e tante altre cose che il cuore dice, che detta e che a volte le parole non sanno dimostrare il vero o la vera profondità del significato di queste cosiddette parole. Questo perché quello che le donne non dicono con Fiorella Mannoia, quelle che le donne non dicono, ma lo dicono, basta uno sguardo e sono lì che ti fanno un discorso. Allora, carissima, la nostra civiltà, l'amore per te da parte di Tina e Marco, insieme naturalmente a tutto il resto della famiglia, insieme naturalmente a Fiorella Mannoia, che si ripropone con questo momento musicale dal titolo Quelle che le donne non dicono, che adesso ascolteremo in silenzio e insieme.

I grandi successi della Fiorella Mannoia, quelle che le donne non dicono bene nel momento musicale che abbiamo dato a questa nostra corteccia. Cara la nostra Civita, tanti auguri, buon compleanno al faro di vita e a questo nostro fortezza che risponde al nome di Civita. Questo è il saluto da parte di Tina e Marco, con un abbraccio affettuosissimo naturalmente. Oh cara la Civita, ancora un momento musicale che ci viene proposto da Marco Massaro. Stiamo parlando di Fenestra Bascia, no? So che ti piace questo momento musicale, anche perché dietro questa musica, dietro questo brano, che poi chissà perché sono sempre anonimi i brani più belli partenopei, ma sappiamo che Donizetti ne sa qualche cosa. Oh, dunque Fenestra Bascia, il brano anche per ricordare chi ormai appartiene al tempo e che il tempo noi lo portiamo sempre con noi, questo tempo che ci ricorda le persone che ci hanno voluto bene, che sono care a noi senz'altro. E allora Fenestra Bascia.

chiudiamo questo momento musicale con un saluto naturalmente anche al nostro capo Giuliano da parte di Civita, da parte di Gabriele, Tina, Marco, Monica e Andrea. Caro Giuliano, un saluto anche per te, mi dai conto di festeggi anche tu, no? Allora, chiudiamo questo piccolo spazio che abbiamo mandato per salutare Civita, dopodiché passeremo alla pubblicità. Per il momento un saluto, un abbraccio e tanti tanti auguri con Vorrei il Luna Pop.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Bandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima subì. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca. Itaca,
4: l'altra città. Dopo aver salutato la nostra carissima Civita, l'intera famiglia naturalmente, ancora un augurio, un saluto, e adesso possiamo salutare Rossana e Franco insieme a Gabriele e a Giuseppe Testa, insieme naturalmente a Ermede, a Tullio e a Giulia, con Franco Zero e più su.

Questo dunque era più sul momento che abbiamo appena proposto. Allora andiamo a salutare gli amici che ci sono da Spigno, andiamo a salutare mamma Carla, Alessandro, papà Pasquale, tutto il resto della compagnia, con il Da Vinci si ripropone con questo suo momento che ancora continua per sempre, sì.

continua il momento di Sal da Vinci, per sempre sì, questo è il brano mandato per salutare gli amici di Spigno, buon pomeriggio, naturalmente andiamo avanti con un saluto per Salvatore Regina, con Pepino di Capri e Champagne, e approfitto di questo momento anche per salutare Enza, per salutare gli amici di Gianola e di Santo Ianni, Champagne di Capri.

compagni, questo è il nostro momento musicale. Abbiamo ascoltato, mentre noi qui si muore da caldo, una tromba marina in spiaggia, panico in spiaggia, sdraio e ombrelloni volteggiano sulla testa dei bagnanti, momenti di grande paura sulla spiaggia di Roseto degli Abruzzi, dove una violente tromba marina si è abbattuta sul litorale. Il fenomeno atmosferico ha sollevato sdraio, ombrelloni, attrezzature balneari, facendo volare pericolosamente sopra le teste dei bagnanti presenti. Fortunatamente non ci sono gravi feriti, ma l'evento ha causato il fuggi-fuggi generale, e te credo. Facendo i danni alle strutture degli stabilimenti balneari colpiti dal vortice improvviso. Vorrei vedere io, con un vortice del genere, una tromba marina, io sto lì a aspettare, no? C'è un fuggi-fuggi generale, mi sembra ovvio. Allora, salutiamo Lamberto, salutiamo Lidia, il nostro buon pomeriggio, dopo aver salutato Salvatore Regina, Enza e tutti gli amici che ci seguono da Santo Gianni e da Giandola. Tu sei l'unica donna per me, questo è il momento di Alan Sorrenti. Un saluto a te Lamberto, un saluto a te Lidia.

professor Renzi con "Tu sei l'unica donna per me". Un saluto a Lidia, un saluto a Lamberto, un saluto, buon pomeriggio. Allora, tra poco avremo qualche momento insieme per il nostro non stop. Intanto andiamo a salutare Tonino, Scipione e Angela. Il nostro buon pomeriggio naturalmente con la Mina. Eh sì, la riascoltiamo con "Insieme", un altro grande successo della Mina. Questo è il momento musicale che mandiamo per salutare Tonino e naturalmente Angela.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Siamo dunque in chiusura, il nostro non stop riparte con un saluto che mandiamo a Velia, naturalmente con il Don Bachi, che si ripropone con alcuni dei suoi momenti classici per quanto riguarda il primo mezzo della canzone italiana. Saluto a Velia, naturalmente chiudiamo qui il nostro appuntamento del programma, alla prossima.

personaggi che festeggiano il loro compleanno nella giornata di oggi. Questo 4 è il compleanno della nostra carissima Velia, che saluto ed è

Abbiamo con il saluto Avelia e con il saluto naturalmente per il compleanno il momento musicale con Don Bachi e in questo caso Sogno.

Sogno di Don Bachi per salutare Belia in occasione del suo compleanno, naturalmente con affetto, ancora Don Bachi, canzone.

dopo canzone e Don Bachi andiamo ad un altro momento musicale per salutare Veglia in occasione del suo compleanno di oggi, sempre Don Bachi con un altro grande successo del suo repertorio. Lo ascoltiamo naturalmente con un sorriso, non si aspetta l'ultimo momento per ricordare ad una persona certe cose, va bene, comunque andiamo avanti. Un sorriso, Don Bachi, chiudiamo qui la trasmissione, alla prossima.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Dal 5 al 13 settembre a Formia, festa della Madonna di Castagneto. Celebrazioni religiose tutti i giorni nei rioni della parrocchia a partire dalle ore 18, con culmine domenica 13 settembre alle ore 18:30 nella chiesa di Castagneto con la solenne celebrazione eucaristica. Al termine la processione. In piazza del Mercato Nuovo, venerdì 11 settembre alle ore 20:15, spettacolo teatrale della compagnia Il Setaccio. Sabato 12 settembre alle ore 19:30, esibizione del gruppo Sbandieratori dei Casali di Minturno. Ore 21:30, concerto di ETB Eros Ramazzotti Tributo Benda. Quella lacrima su di. Domenica 13 settembre alle ore 21:30, concerto di Bobby Solo. Al termine, spettacolo pirotecnico. Programma completo su www.sangiuseppeformia.it.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Calcinacci, cemento, mattoni, legno, plastica, ferro e persino reti per letti. C'era praticamente di tutto nella discarica illegale scoperta dai carabinieri del nucleo forestale di Spigno Saturnia a Formia, in località Pientime. L'operazione è scattata nell'ambito dei controlli ambientali sul territorio. I militari hanno individuato una vera e propria area di deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, per un volume complessivo di circa 80 metri cubi. Tra i materiali rinvenuti, soprattutto scarti provenienti da lavori di costruzione e demolizione, calcinacci, frammenti di muratura, cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche. Erano stati abbandonati anche bancali e resti di mobili, tubazioni, altri materiali, plastici, ferro, acciaio e lamiere, nonché rifiuti ingombranti. Al termine degli accertamenti, i carabinieri del nucleo forestale hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino il responsabile dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti. In caso di condanna è prevista un'ammenda da 1.500 a 18.000 euro. I carabinieri forestali proseguono intanto le attività di controllo e prevenzione nei confronti degli illeciti ambientali con l'obiettivo di tutelare il territorio e l'ecosistema. E proprio per contrastare l'abbandono dei rifiuti, i carabinieri invitano cittadini e imprese a seguire le corrette procedure di smaltimento e a segnalare eventuali situazioni sospette. Per le emergenze ambientali è attivo il numero 1515. L'area di Pientime, un tratto della vasta collina che circonda Formia, è stata di recente contrassegnata da una crescente urbanizzazione, oltre a contare un elevato numero di abusi. Non è stato accertato finora se la persona denunciata all'autorità giudiziaria perché ritenuta responsabile dell'accumulo illegale di ingombranti e materiale edile avesse abbandonato i rifiuti in cambio di denaro. Nel caso si tratterebbe di una vera e propria attività produttiva illecita e in questo senso sono ancora in corso le indagini degli inquirenti. Ancora un episodio franoso nel territorio di Spigni Saturnia. Sulla strada provinciale 114 è caduto un masso, un episodio che si è ripetuto e che per fortuna non ha colpito il masso le auto in transito. Sono intervenuti gli operai dell'amministrazione provinciale di Latina che hanno rimosso il grosso masso caduto in strada, staccatosi dal costone superiore. All'inizio dell'anno la strada provinciale è stata interessata da un importante evento franoso che ha portato alla sua chiusura provvisoria. Nel marzo scorso si è registrato un altro episodio in cui un altro masso caduto dalla montagna ha colpito un'auto in transito. La giunta comunale, guidata dal sindaco Marco Vento, nel maggio scorso ha approvato una delibera stanziando 10.000 euro per l'esecuzione di attività di monitoraggio e rimozione di eventuali massi pericolanti lungo il versante stradale della provinciale 114 di Spigno Saturnia. Il gruppo consiliare di minoranza Idri Domani, capeggiato da Antonio Fargiorgio, ha richiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario sulla vicenda della gestione del cimitero comunale. Nonostante da 18 mesi sia intervenuta la comunicazione di recesso da parte della società concessionaria, afferma il gruppo in una nota, e successivamente l'adesione ad esso del comune su istanza dell'allora commissario prefettizio Antonietta Lonigro, il comune di Itri non ha ancora provveduto all'apertura delle buste pervenute alcuni operatori economici che hanno risposto ad un bando pubblicato proprio per l'affidamento dei servizi cimiteriali, gara quest'ultima che andava espletata entro il mese di maggio 2025, cioè 16 mesi fa. Nel frattempo, aggiunge la nota del gruppo consiliare Itri Domani, tutto è rimasto immutato e la società aggiudicataria del progetto di finanza continua ad assicurare un servizio comunque necessario, ma allo stato in difetto di qualsiasi provvedimento che abbia un qualche fondamento tecnico e giuridico. È arrivato il momento, conclude la nota del gruppo consiliare Itri Domani, che l'attuale maggioranza trovi finalmente l'occasione di prendere posizione su una questione che non ammette distinzioni partitiche o politiche. La corretta amministrazione del bene pubblico passa necessariamente anche attraverso una doverosa e trasparente gestione del servizio cimiteriale. È operativo presso il Comune di Fondi Europa per te, lo sportello informativo e consulenziale del centro Europe Direct Sud Pontino, un nuovo punto di riferimento pensato per avvicinare cittadini, giovani, imprese e associazioni ed enti del territorio alle politiche, ai programmi e alle opportunità dell'Unione Europea. Il presidio nasce con l'obiettivo di rendere l'Europa più vicina, accessibile e concreta, mettendo a disposizione uno spazio di ascolto, informazione e orientamento sui principali temi di interesse europeo, e cioè mobilità, studio, lavoro, formazione, programmi e finanziamenti, diritti dei cittadini e iniziative promosse dall'Unione Europea. Lo sportello potrà inoltre rappresentare uno strumento concreto per intercettare risorse e finanziamenti europei, favorendo la conoscenza dei programmi e dei bandi disponibili e offrendo un primo supporto nella individuazione delle opportunità più adatte alle diverse esigenze. Particolare attenzione sarà dedicata a giovani, imprese, associazioni ed enti pubblici che potranno rivolgersi al centro per conoscere programmi, iniziative e possibilità di finanziamento utili a sostenere idee e progettualità. Il servizio è stato presentato al sindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale, e dal responsabile del centro Europe Direct Sud Pontino, Luca Addessi. Con l'attivazione dello sportello Europa per te, ha affermato il sindaco Carnevale, vogliamo offrire alla collettività un servizio concreto capace di far conoscere le opportunità europee e di orientare i cittadini, giovani ed imprese. Il Parco Naturale Regionale di Monti Orunci comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di un elenco di operatori economici qualificati per eventuali affidamenti di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi dell'ente. La riapertura dei termini è stata disposta con determinazione del 19 agosto 2026 con l'obiettivo di favorire una più ampia partecipazione degli operatori economici e garantire maggiore concorrenza e accesso al mercato. L'avviso è rivolto agli operatori economici qualificati nei settori delle officine meccaniche, carrozzerie, servizi pneumatici e gommisti ed elettrauto. La nuova scadenza è fissata per il 21 settembre 2026 alle 23:59. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modello e trasmesse tramite PEC all'indirizzo parcomontiorunci@pec.regione.lazio.it, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico. parte ufficialmente l'ambizioso programma strategico dell'ASL di Latina, incentrato sull'integrazione del volontariato nelle case di comunità. L'obiettivo è promuovere un nuovo e ancora più efficace modello di cura e assistenza nei territori, promuovendo il ruolo del volontariato e del terzo settore nel supporto alle attività territoriali, favorendo l'integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari e contribuendo allo sviluppo di una rete di prossimità sempre più rispondente ai bisogni delle comunità. Il progetto si articola su 5 sfide strategiche: coprogettazione e governance tra ASL, enti locali ed ETS, standardizzazione dei processi di inserimento e tutela della privacy, GDPR e poi monitoraggio e valutazione dell'impatto sociale e organizzativo, percorsi formativi uniformi e certificabili, promozione della cultura del volontariato e creazione di reti territoriali. Il programma strategico firmato dalla direttrice generale dell'ASL di Latina, dottoressa Sabrina Cenciarelli, e dalla dottoressa Assunta Lombardi, direttrice del Dipartimento di Staff, è sviluppato in aderenza agli indirizzi regionali emersi dagli Stati Generali della Salute, promossi dalla Regione Lazio ed in coerenza con la riforma dell'assistenza territoriale del Decreto Ministeriale 77-2022 del Codice del Terzo Settore. Il primo atto del programma strategico è l'avvio del percorso formativo intitolato Fondamenti del volontariato nelle case di comunità e oggi alle 16.30 avverrà a Gaeta presso l'ex ospedale di Liegro in via Salita Cappuccini. Le richieste di iscrizione devono essere inviate tramite email all'indirizzo formazione@ausl.latina.it indicando il nominativo del partecipante e l'associazione di appartenenza. Domani il primo appuntamento del mese di settembre con Formia Miniera Urbana, l'iniziativa dedicata alla raccolta gratuita di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12.30 la raccolta si terrà al Mercato Nuovo di via Olivastro Spaventola. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Questa sera alle 21 in piazza Aldo Moro a Formia, secondo appuntamento del Gran Galà delle bande musicali organizzato dal Comune di Formia in collaborazione con la Proloco. Di scena questa sera il gran concerto operistico della città di Francavilla Fontana, proveniente dalla provincia di Brindisi e diretto dal maestro Ermin Krantia, celebre direttore d'orchestra e compositore albanese, da sempre legato particolarmente alla tradizione musicale italiana e pugliese in particolare. L'ingresso è gratuito. Domani iniziano a Scauri i festeggiamenti patronali per la Natività di Maria Santissima dell'Immacolata, eventi religiosi, civili ed intrattenimento. Il programma dei festeggiamenti è promosso dalla parrocchia dell'Immacolata con il patrocinio del comune di Minturno. La Baia Scaurese presso il Monte d'Oro farà da cornice domani alla 19ª Coppa dell'Immacolata, regata Open Windsurf, curata dalla sezione di Scauri della Lega Navale Italiana, con partenza alle 12 dalla Darsena Flying. Poi alle 21, nel campo parrocchiale Don Pecorini, spettacolo musicale con i Tequila Sunris, con Giuliano e Nicola. I festeggiamenti in onore dell'Immacolata proseguiranno fino al prossimo 9 settembre.
5: Radio Formia, informa.
4: C'è grande attesa per l'inizio del campionato di eccellenza in programma domenica. Tra le partite in calendario spicca il derby interprovinciale allo stadio Washington Parisio tra il Città di Formia ed il Cassino. Sono condivise le criticità segnalate alle questure competenti, potranno essere interessate datori provinciali di pubblica sicurezza per l'adozione di misure restrittive per l'ingresso del pubblico. Una gara considerata non facile vista la storica rivalità esistente tra le due tifoserie, in merito alla quale saranno adesso gli organi territoriali a pronunciarsi definitivamente circa possibili limitazioni dell'ingresso allo stadio. Tutto da decidere massimo entro la giornata di oggi. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Ricordi,
7: emozioni,
6: sensazioni che sanno di
7: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Mi viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire l'organico, oltre a pannolini e pannoloni. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.